Administration. Con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita, quant'è? Valutation.